0: pianoforte.
1: Piano forte. Forte.
2: Pianoforte.
3: Liliana Michelsen encontra o piano da rádio da universidade.